Al piacere la poveretta la sai muta in dormenza, la dormiva su sto braccio, mi ogni tanto la svegliava, mi ogni tanto la...